0: Ti una giornata di cammino, ci posso.
1: Yeah. 1.3. All right, 1.84 is out with suspicious now.
2: Copy, interrupt.